0: fare più tempo, dite di sì.
1: Ma Paolo!
2: E io consento, corri a prenderlo lì.

0: Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.